0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: passa il tempo di un fiore.
1: La voce della Valbelluna, il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita, e capisco, se da solo non guarisco e ti fai.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Parlavamo a casa

nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

sia chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. Parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.

anzi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo a ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

e calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport: nel calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dentro ad un locale quasi vuoto, parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi bicchieri.

pensato sempre di creare album per pochi amici e questo disco ha proprio quell'intimità. La sincerità e l'onestà sono di grande aiuto nella vita e la stessa cosa vale quando si scrive una canzone. Questo è quanto dichiarato di recente parlando del suo ultimo album, Rod Stewart.

Ren Nemirovsky scatta così questa incantevole diapositiva. Non si può essere infelici quando si ha questo. L'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria e il vento.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

identica come ad un menù. Non posso mangiare le stesse cose tutti i giorni, lo ha detto uno dei chitarristi migliori al mondo, Carlos Santana.

Un vero e proprio ammonimento di Tim Roth che pochi possono contraddire. D'inverno non vedete ora che arrivi in estate, d'estate avete paura che torni in inverno. Per questo non vi stancate mai di ringraziare.

prima del quinto disco di oggi, i miei saluti con appuntamento al prossimo numero di Almanacca. Voglio ringraziare in particolare tutti coloro che partecipano attivamente alla stesura dell'elenco dei festeggiati. Continuate a segnalarci le vostre date del cuore digitando su Facebook 7 va Almanacca. Un grande bacio ed a presto da Marjorie Maranca. Tutti a tavola per il numero di oggi. Invito classico per l'adunanza a mensa. Con il 68 la zuppa cotta. Il suo significato auspica il condurre un'esistenza agiata ed in salute.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Per Girl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questa puntata di Music Energy della settimana. In console il nostro DJ Shox, come sempre, in diretta dagli studi di Independent. Quest'oggi DJ Shox ti porto in Piemonte. Ce ne andiamo a trovare un personaggio particolarissimo. Ce ne andiamo a trovare Mark MC. Ciao!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Music Energy, sono Mark MC.
0: Ciao Mark, posso chiamarti Mark per abbreviare un po'?
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Raccontaci un po', come ti avvicini alla musica? Io so che tu, diciamo, decidi poi in effetti di specializzarti nella musica, diciamo, un po' avanti, non da giovanissimo, ecco.
1: Ma io in realtà ho fatto anche un provino a X Factor nel 2013 e ho sempre avuto questa passione finché poi non ho deciso di fare di testa mia e incominciare a produrre qualcosa.
0: E come ti sei avvicinato alla musica? Qual è stato il tuo primo movimento nella musica?
1: Ma se devo essere sincero, mi sono avvicinato quando avevo 6 anni, è stata la mia insegnante di musica a scuola.
0: Ero piccolino. E quale strumento ti ha, diciamo, appassionato di più? Oppure è stata direttamente la voce?
1: Ma sia la voce che la chitarra. Sono lo strumento principale, la chitarra, che mi ha appassionato.
0: E poi cosa è successo? Dopo il provino di X Factor?
1: Sì, dopo il provino di X Factor diciamo che mi sono un po' abbattuto, nel senso che ho perso un po' di... perché comunque sono cose, esperienze un po' forti. E finché poi invece ho deciso, arrivando verso i 38 anni, di dire no, faccio qualcosa perché mi sentivo di doverlo fare.
0: E la prima cosa che hai fatto è stata quella di scrivere?
1: Di scrivere, ho scritto una canzone che si chiama... La prima canzone che ho scritto è stata Coraleio, che è una canzone che si trovano sui store.
0: E di cosa parla? Cioè, nel senso, che cosa...
1: Coraleio è questo pezzo. Con Coraleio volevo... perché ho un figlio che vive in Inghilterra, a Londra. E la lontananza mi ha portato a scrivere una canzone per sentirlo più vicino, e quindi è dedicata anche a lui.
0: E poi sei uscito con invece l'EP.
1: Poi sono uscito con l'EP
0: Marchesi 751.
1: Sì.
0: Che tra l'altro questo nome da dove viene? Che io ho il mio DJ Shox in console che mi guarda e mi dice: ma il nome perché ha questo nome così particolare?
1: Ma Mark MC perché MC era un po' l'acronimo dell'artista da strada, MC, e quindi volevo mettere Marco insieme a MC, però per non farlo troppo banale come tutti.
0: MC, hai fatto MC.
1: MC sarebbe scritto. Sì, io ho proprio scritto MC, sì.
0: Molto interessante, molto molto interessante. Ma sentiamoci, io direi, subito uno dei tuoi pezzi, giusto per far capire di cosa parliamo. Settembre, Mark MC.
2: Non è mai così semplice. Niente è mai come deve essere. Piove adesso su di me. Piove più forte, sempre su di me.

0: E rientriamo con Settembre. Dicevo, questa canzone l'hai scritta in compagnia di Luigi Passero, giusto?
1: Sì.
0: Come è nata questa collaborazione e come è nata questa idea soprattutto?
1: La collaborazione è nata perché ci siamo legati come persone, ci siamo trovati davvero bene. Poi parlavamo dei testi e scrivendo un testo lui ha ritrovato nel mio testo qualcosa che rivedeva anche nella sua storia, e allora abbiamo deciso di collaborare e farla insieme.
0: Beh, dedicata all'amore, diciamo.
1: Sì, è dedicata all'amore, sì. Sì, sì.
0: Ma Mark MC, tu sei social? Perché noi qui abbiamo tantissimi ascoltatori stalker, in maniera positiva ovviamente.
1: Bene.
0: Quindi se ci dici come possiamo trovarti, dove possiamo trovarti, noi siamo assolutamente felici di veicolare questo messaggio, di farti venire a stalkerare i tuoi profili.
1: Sì, io sono sia su Instagram come Mackenzie, sia su TikTok come Mackenzie751, sono anche su YouTube sempre come Mackenzie e anche su Facebook.
0: Perfetto.
1: Ci si trova sempre come Mackenzie.
0: Quindi sei ovunque, l'importante è che tu risponda, sì, a tutti.
1: Sì.
0: Ma domandone, sei, diciamo, le prossime tappe, hai già in mente qualcosa, senza ovviamente fare riferimento a date precise, perché vogliamo venire a vedere direttamente dal profilo, però ecco, così, se hai già qualcosa in pentola.
1: In questo periodo non ho tappe, perché ho aperto un'attività, perché ho anche un'attività, sono un parrucchiere.
0: Ah.
1: Ho intrapreso un nuovo progetto e in questo periodo sto lavorando tantissimo su questo, però c'è in previsione altri progetti, quello sicuramente.
0: Altre uscite?
1: Anche con lo stesso, sì, anche con lo stesso Luigi Passero stiamo lavorando su un nuovo progetto, un EP nuovo da fare proprio insieme, però tutto un EP insieme.
0: Beh, noi lo aspettiamo, verrai spero a presentarlo qui su Music Energy da noi.
1: Sì.
0: Beh, io non so come ringraziarti per essere stato con noi, il nostro tempo è sempre molto stretto, il nostro DJ Shox che mi fa da una sorta di cronometro vivente praticamente. Io ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi, spero tornerai prestissimo e ci ascoltiamo salutandoti. Non risponderò.
1: Marco. Grazie mille, un saluto a tutti voi di Music Energy.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie ancora.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

sospendere il viaggio di rientro a Roma. Invece, poco prima del decollo, si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La terza giornata del campionato di Serie A è proseguita ieri con 3 partite. Dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell'anticipo del venerdì sera, il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina-Torino, terminata 1-2. I Granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire, a San Siro, i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 in rimonta il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico, la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Oggi si continua con altre 4 partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20:45 l'attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà domani con Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. La Formula 1, sorpresa a Monza: Gasly conquista la pole position della GP di Monza. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri, sotto investigazione per impeding. Chiudono con quarto e quinto tempo Leclerc ed Hamilton. Settimo posto per Antonelli, che però partirà 20° per la penalità inflitta per cambio power unit. Il GP oggi alle 15. La pallavolo: l'Italia batte la Polonia per 3-7-1 a Istanbul e conquista la finale agli europei di pallavolo femminile, dove oggi alle 19 locali, le 18 in Italia, le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia. In palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Da una parte le campionesse olimpiche di Parigi 2024 e le campionesse del mondo, desiderose di completare la tripla corona. Dall'altra le campionesse d'Europa, che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato 3 anni fa. Da una parte la formazione allenata dalla CT Velasco, dall'altra parte della rete il sestetto guidato da coach Santarelli, che avrà dalla sua il sostegno di tutto il pubblico. Il tennis: Luciano Darda ribatte la wildcard australiana Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e conquista gli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà il numero 1 del seeding Zverev. Flavio Cobolli invece saluta New York dopo essere stato battuto in 4 set dal belga Blocks, che centra il primo ottavo di finale slam in carriera, un match da rendimento altalenante per l'azzurro, che paga soprattutto il passaggio a vuoto nel terzo set. Il basket: dopo la brillante vittoria contro la Cechia, l'Italia torna in campo oggi a Berlino per la seconda partita del girone dei mondiali di basket femminile. Le azzurre sfideranno questa sera gli Stati Uniti d'America in un match proibitivo che va affrontato con spensieratezza ma senza calore.

0: la concentrazione. Di fronte ci sarà un vero e proprio dream team campione del mondo in carica. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ben trovati, buona domenica 6 settembre con il GR delle buone notizie. Una riduzione significativa del numero e della fertilità delle uova della zanzara tigre, con risultato di abbattere di circa il 90% le capacità della specie di produrre uova fertili destinate a superare l'inverno. È risultato della prima parte della campagna sperimentale di una piattaforma innovativa sperimentata per la prima volta in Europa per l'applicazione della tecnica del maschio incompatibile, una strategia di controllo sostenibile della zanzara tigre e di altri insetti dannosi in grado di ridurre in modo naturale la fertilità delle femmine. La sperimentazione è stata condotta col contributo della Sapienza Università di Roma. Lamborghini ha presentato la nuova Temerario destinata alla Polizia di Stato. La nuova supersportiva sarà impiegata nei servizi a più alto valore sociale, come il trasporto d'urgenza di organi e materiale sanitario. Il nuovo esemplare entra nella flotta della polizia dopo oltre 20 anni di collaborazione avviata nel 2004, affiancando le Lamborghini già operative nella flotta della Polizia di Stato. New York dedica 3 giorni a Pinocchio per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, autore che ha dato vita a uno dei personaggi più riconoscibili della cultura italiana. La città ospiterà una rassegna che attraversa cinema, animazione, illustrazione e ricerca accademica, ripercorrendo l'opera dallo scrittore, umorista e giornalista fiorentino. Barbie rende omaggio invece alle leggendarie Whitney Houston e Marilyn Monroe col lancio delle ultime novità, celebrando il fascino di queste due icone della musica e del cinema. Il lancio avviene in un anno straordinario per tutto il 2026. I fan di tutto il mondo commemorano infatti oltre 4 decenni dell'impatto senza pari di Whitney sulla musica. Anche se l'eredità di Whitney continua a essere celebrata attraverso momenti come l'evento conclusivo della New Jersey Hall of Fame del 2026. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Ancora una domenica di sole, grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Giovani veneti meno pagati e con meno carriera. L'allarme della CISL. Un nuovo rapporto della CISL Veneto, realizzato dalla Fondazione Corazzin, evidenzia una situazione preoccupante per i giovani lavoratori veneti. I dati mostrano che i salari e le prospettive di carriera per i giovani in Veneto sono inferiori rispetto a quelli delle regioni limitrofe, suggerendo un cambiamento significativo nella posizione economica della regione. Porta Vescovo, volo di 20 metri per un escursionista svedese. Ieri, 5 agosto, il sistema di soccorso delle Dolomiti Bellunesi ha effettuato 4 interventi distinti, coinvolgendo escursionisti e un ciclista. L'operazione più critica si è svolta attorno alle 10.30 nella zona di Porta Vescovo, dove un escursionista svedese è caduto per circa 20 metri, richiedendo un intervento immediato. Inaugurato a Villa Piana il defibrillatore dedicato a Daniel Pastorello. Il 5 settembre, il parco di Villa Piana, all'Entiai di Borgo Valbelluna, ha ospitato l'inaugurazione di un defibrillatore dedicato a Daniel Pastorello, un infermiere del pronto soccorso di Feltre e vigile del fuoco volontario, scomparso nel 2026. L'evento ha visto la partecipazione di operatori sanitari, volontari, amministratori e cittadini. Seren del Grappa, scuola al via con numeri in crescita. Il nuovo anno scolastico a Seren del Grappa si presenta con un incremento di iscrizioni. Alla scuola dell'infanzia di Rasai si registrano 38 bambini, alla primaria 107 alunni e alla secondaria di primo grado 63 ragazzi. Questi dati riflettono una comunità attiva e impegnata nel mantenimento di servizi educativi solidi anche in un contesto montano. Il futuro dell'occhialeria passa dai giovani, al Museo dell'Occhiale, la mostra degli studenti. Il Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore ospita dal 27 agosto l'esposizione Il futuro dell'occhialeria è già qui, che presenta i lavori degli studenti della scuola. Questa iniziativa sottolinea l'importanza della formazione giovanile nel settore dell'occhialeria e il potenziale innovativo che può emergere dalle nuove generazioni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Unico. È stato arrestato. Un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio stasera alle 20:45, uno dei big match del campionato di Serie A. Scendono in campo per la terza giornata Juventus e Milan. Spalletti pensa a Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Muani. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Salemakers sulla tre quarti. In campo oggi anche Frosinone Venezia e Parma Monza alle 15. Alle 18 sarà la volta di Bologna Sassuolo. Il turno si chiuderà domani con Cagliari Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. Venerdì il Como ha vinto contro il Genoa, ieri il Torino ha vinto in casa della Fiorentina per 2-1. A San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 il Napoli di Max Allegri in rimonta. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. L'Italia è un passo da uno storico triplete, il titolo di campione d'Europa dopo quelli di campione olimpico e campione del mondo nello spazio di 3 estati. L'ultimo ostacolo tra la banda di Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l'avversario più degno delle azzurre che nella penultima tappa di questo europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida che prenderà il via alle 18. La Formula 1 è di Gasly, la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al termine di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia Russell. Alle loro spalle è Oscar Piastri a staccare il terzo tempo, ma il pilota australiano della McLaren viene colpito nel dopo prove da una penalità di 3 posizioni in griglia. Dalla seconda fila prenderanno quindi il via le 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piastri scala sul lato esterno della terza fila a fianco di Max Verstappen, autore in pista del 6° tempo davanti a Kimi Antonelli, che però è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della Power Unit. Il tennis ora con gli US Open. Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton Tsitsipas e Medvedev Tiafoe. Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la 2ª settimana a New York. Agli ottavi affronterà Dardari, grande rimonta di Cerundolo che elimina il padrone di casa Fritz al 5° set. Il basket, dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all'esordio che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un'altra sfida attesissima. Di fronte c'è la corazzata del torneo, ovvero quella degli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Palla 2 alle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, non sono sparito, sono presente, sono Chico Catenacci e faccio gli onori di casa qui dalla redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi. ma in realtà non posso fare gli onori di casa della vostra antenna di fiducia, che ringraziamo perché anche in questa occasione, in pieno weekend, ci riserva la nostra mezz'orettina per poter andare a percorrere con i nostri padiglioni auricolari quelle che sono state le meglio piazzate tracce nel corso dell'arco settimanale, ovvero ascoltiamo le prime della classe

che ci manda in onda nello stato di Rio de Janeiro, non solo sulla costa ma anche nelle località all'interno, in tutto lo stato carioca. Attenzione perché arrivano però gli S in posizione 5. Aurora

Se sono capacissimi, un altro super album riuscitissimo, Metamorphosis, contiene anche questa Beat of My Heart, posizione numero 3. Siamo già in argento, un balzo in avanti di 2 gradini per Peter Criss, il chitarrista dei Kiss. È venuto fuori con un album solistico, una vera e propria chicca che non può mancare tra i dischi importanti. Questa è In the

italiane per quanto riguarda il cantante che dà nome a tutta la band. Questa è Love You Is Hard But Living Isn't Easy. È tutto per il momento, te lo do da Chico.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: Già, davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre ti accompagni alla tua chitarra, tua sorella giunta dall'età di 13 anni, non l'hai più lasciata, e quindi esperienze live che vanno dal piano bar al duo musicale a questi brani gospel, quindi la voce è sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
4: Sì, volentieri.
3: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
4: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tutto è fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco. Quindi è una giornata che si trasforma.
3: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico, ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente, ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poterla incontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche due Sanremo come autore, quindi ha una

0: grande esperienza e quindi lavoro con lui e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo, e stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
1: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
0: Va bene,
1: essere messi al corrente delle novità, e quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
0: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
1: E allora, alla prossima, ciao Ilenia, ciao.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con due tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, domenica 6 settembre 2026. Il tempo di oggi è domenica pomeriggio sera. Sereno o poco nuvoloso per sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, un po' più sviluppato sulle Prealpi, ma con rischio pressoché assente di precipitazioni. Contesto termico ancora molto caldo, con massime di 31-32 gradi in Valbelluna e 24-27 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota deboli moderati da nord-ovest, deboli moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto lunedì 7, al mattino da sereno a poco nuvoloso, dal mezzogiorno e nel pomeriggio sera maggiore variabilità, con il regolare sviluppo di cumuli in montagna, più marcato sulle Dolomiti, meno sulle Prealpi, specie veronesi, con possibilità di fenomeni di instabilità. Contesto termico ancora molto caldo per il periodo. Precipitazioni, al mattino assenti, al pomeriggio possibili temporali a partire dalle Dolomiti, 40-60%, impossibile trasferimento ai settori prealpini centro-orientali in serata, 20-40%, probabilmente del tutto assenti sui settori occidentali, specie sul veronese, 10-20%, non esclusi locali fenomeni intensi. Temperature, variazioni contenute con possibile lieve calo delle minime nelle valli e contesto termico sempre pienamente estivo. Su Prealpi a 1500 metri minima 15 massima 20, a 2000 metri minima 12 massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 11 massima 17, a 3000 metri minima 6 massima 9. Venti, nelle valli deboli e moderati a regime di brezza, in quota deboli e moderati da nord-ovest, a 5-20 km all'ora a 2000 metri e 10-30 km all'ora a 3000 metri. Martedì 8, al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio sera il regolare aumento delle nubi cumuliformi, specie su Dolomiti, è più variabile, contesto termico sempre molto caldo per il periodo. Precipitazioni, al mattino assenti, al pomeriggio sera non escluso del tutto qualche sporadico rovescio o temporale di calore, 20-30%. Temperature senza variazioni di rilievo, su Prealpi a 1500 metri minima 17 massima 20, a 2000 metri minima 12 massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 11 massima 16, a 3000 metri minima 5 massima 7. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli al più temporaneamente moderati, in rotazione da nord-ovest a sud-ovest al pomeriggio, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 10-25 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, mercoledì 9, tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso e precipitazioni inizialmente sparse e poi diffuse al pomeriggio sera, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Temperature diurne in netta diminuzione. Venti moderati sud-occidentali in quota. Giovedì 10, nella notte al mattino ancora instabile con precipitazioni in attenuazione. Residuo al pomeriggio e in esaurimento entro sera. Ulteriore calo termico con possibile ricomparsa della neve sulle vette dolomitiche più elevate. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. domenica 4.800 metri, lunedì 4.300 metri, martedì 4.100 metri, mercoledì 3.900 metri, giovedì 3.200 metri. Prossimo bollettino lunedì 7 settembre.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

0: mare con l'ombrello.
1: Il PD all'Islain ha lanciato un appello, basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia al via dalle 15. Pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3. Seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'estate, ma anche nel mese di settembre c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo immediatamente con la nostra classifica. Perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro questa settimana alla posizione numero 20 con La città degli angeli.

i grandi successi italiani all'interno della Italian Chart anche questa settimana sulla vostra radio preferita. Fulminacci ormai da tantissime settimane all'interno della classifica, al numero 19, Maledetto me.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo al numero 18, La Costiera Amalfitana.

C'è chi scende, c'è chi sale, ma questa traccia non ne vuole sapere di mollare la presa. La testa gira, Fred De Palma, Anitta ed Emischilla stabili alla posizione numero 17. Al numero 16 perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Madame con Mama non mama, e perde anche lui Rama all'interno della nostra classifica. Al numero 15 con Cabana.

0: Sono Massimo Esposito con la Italian Chart, la classifica italiana. Al numero 14, Buonvento, Jovanotti ed Alfa che perdono qualche posizione. E attenzione al nuovo ingresso della settimana, Ligabue, Qualcosa per te.
1: Senti già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudere.

arrivato Ligabue ed entra nella Italian Chart con Qualcosa per te direttamente al numero 13. Questa è la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio durante la settimana con Massimo Esposito che ha il microfono. E al numero 12, pensate, la scorsa settimana erano al primo posto Emma e Fabri Fibra. Questa settimana perdono, pensate, 11 posizioni con Antidroga.

E questa è la Italian Chart, dove suonano i grandi successi italiani. E attenzione che risale la classifica Saifal, numero 11 con Parlar d'amore.

Tra pochissimo andremo alla scoperta delle prime 10 posizioni della Italian Chart. Restate lì. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Anche oggi tante novità all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. E al numero 10 entra Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo singolo si intitola Goya. Cosa sogni?

Il tormentone dell'estate 2026, Summer Funk con Francesco Gabbani al numero 9. Risale anche lei, Gaia, all'ottavo posto con Bossa Nostra.

Anche in questo mese di settembre continuano a suonare i grandi tormentoni che hanno caratterizzato l'estate 2026. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino la stiamo scalando insieme. Al numero 7 risale Anna e al numero 6 perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Anche questa settimana all'interno delle Italian Chart tanti cambiamenti. Sorry, scusa lo siendo, di Finquini Tattici Nucleari perdono qualcosina al sesto posto. Al numero 5 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 4 risale la classifica Samurai J all'interno delle Italian Chart con Flamenco, Paranoia.

posizioni al numero 3 Partenopea con Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero 2 risale la classifica Tommaso Paradiso con il grande successo estivo 2026 dal titolo Agitare Coca-Cola.

0: Le belle canzoni italiane all'interno dell'Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima c'è il riepilogo. Alla posizione numero 10 entra Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Summer Funk di Francesco Gabbani risale la classifica al numero 9. All'ottavo posto sale Gaia. Anna risale anche lei al settimo posto. I Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina con Sorry Scusa Lo Siento alla sesta posizione. Tu cosa fai questa sera? Risale Noemi al numero 5. Al numero 4 risale anche lui Samurai J con Flamenco Paranoia. Il nuovo podio della settimana: al numero 3 scendono Merk Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Abbiamo appena ascoltato al numero 2 agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Grazie per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

2 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di 2 vittime, la gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Val d'Aveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt, Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. Valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale, un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland, alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato lunedì sul nostro territorio. Salvo per un aumento dell'instabilità con dei temporali a partire dal pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature massime stabili o lieve flessione al centro-nord solo di qualche grado. Valori che risulteranno ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. La ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio. Mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Recession, secondo Unne. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza. Al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante

0: la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40esimo del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 alla Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zander-Lasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

le migliori sette tracce della settimana, le famose sette chiavi del ritmo. Si parte subito quindi da Zona 7 con Marty Twerk, Sei Mio.

È proprio il caso di dire lenta ma costante l'ascesa di Marty Twerk, sei mio, arriva dalla 8 di 7 giorni fa, fa il suo ingresso in zona 7, quindi tra le 7 chiavi del ritmo. Ecco qua Marty Twerk nel bis di fine settimana, nel weekend, solo il meglio.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 Bar FM / / Alterradio Algodey.
1: From 7 Bar FM Alterradio Algodey.
0: From 7 Bar.fm / Alterradio Algodey.
2: From 7 Bar.fm Alterradio Algodey.
0: From 7ba.fm / Alterradio Algodey. From 7ba.fm / Alterradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algodey. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre ti accompagni alla tua chitarra, tua sorella giunta dall'età di 13 anni, non l'hai più lasciata.

0: bar, al duo musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest. Il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare. Quindi questa è una canzone d'amore,
0: il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Armati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: signori, con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente.
2: E con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. Rimandato rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica all'Avana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, che è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato lunedì sul nostro territorio. Salvo per un aumento dell'instabilità con dei temporali a partire dal pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature massime stabili o lieve flessione al centro-nord solo di qualche grado. Valori che risulteranno ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. La ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio. Mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

che Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Stavo pensando che mi spaventa non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su quel

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

ed ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i due spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Valdaveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie e battuto Russell e Verstappen. Solo sesto Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, è uscito comunque illeso. Il calcio e Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece tra Parma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Giovani veneti meno pagati e con meno carriera, l'allarme della CISL. Un recente rapporto della CISL Veneto, realizzato dalla Fondazione Corazzin, evidenzia una situazione preoccupante per i giovani lavoratori veneti. I dati mostrano che i salari e le prospettive di carriera per questa fascia di età sono inferiori rispetto a quelli delle regioni confinanti, suggerendo un cambiamento significativo rispetto al passato. Porta Vescovo, volo di 20 metri per un escursionista svedese. Il sistema di soccorso delle Dolomiti Bellunesi ha affrontato una mattinata impegnativa il 5 agosto, con 4 interventi distinti. Il caso più critico ha coinvolto un escursionista svedese, che è caduto per circa 20 metri nella zona di Porta Vescovo, sopra Arabba. Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno richiesto l'intervento di diverse squadre. Inaugurato a Villa Piana il defibrillatore dedicato a Daniel Pastorello. Il 5 settembre, il parco di Villa Piana a Lentiai di Borgo Valbelluna ha ospitato l'inaugurazione di un defibrillatore dedicato a Daniel Pastorello, un infermiere del pronto soccorso di Feltre e vigile del fuoco volontario, scomparso nel 2026. L'evento ha visto la partecipazione di operatori sanitari, volontari, amministratori e cittadini, sottolineando l'importanza della comunità nel promuovere la salute e la sicurezza. Seren del Grappa, scuola al via, con numeri in crescita. Il nuovo anno scolastico a Seren del Grappa si apre con dati incoraggianti. Alla scuola dell'infanzia di Rasai si registrano 38 iscrizioni, mentre alla primaria sono 107 gli alunni e 63 alla secondaria di primo grado. Questi numeri riflettono una comunità attiva e impegnata nel mantenere servizi educativi di qualità anche in un contesto montano. Il futuro dell'occhialeria passa dai giovani. Al Museo dell'Occhiale, la mostra degli studenti. Il Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore ha inaugurato il 27 agosto un'esposizione intitolata «Il futuro dell'occhialeria è già qui», presentando i lavori degli studenti della scuola. Questa iniziativa sottolinea l'importanza della formazione giovanile nel settore dell'occhialeria, evidenziando come il futuro di questa industria possa essere plasmato dalle nuove generazioni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Continua, continua, continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

0: cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Un mundo, un futuro.
1: 一个世界，一个未来。
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.